aspetto più. E anche se quando ritorni ritornasse un'altra estate, non ti aspetto più. È passato molto tempo, le mie stagioni sono già finite, non ti aspetto più e vado via da qui, oltre questo ponte, un altro ponte e ancora un fiume e un altro fiume ci sarà, non ti aspetto più.